0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 3 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 4 e 22 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

dire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?

0: nessuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?
1: Radio Super ti tiene compagnia.
2: Sono le 5 e 50 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 7:10.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: ogni carta piangeva per me. C'era sempre la doma di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte.
1: Radio Super.
2: Pubblicità.
3: Hai visto i saldi da Metalmark?
4: E come? Fino al 50% di sconto!
3: Su cosa?
4: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
3: Allora non posso perdermeli!
4: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Sono le 7 e 32 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
7: Radio Super, la radio amica.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8:17.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: La tua musica.
3: I tuoi amici.
2: È Radio Super.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Radio Super ti tiene compagnia.
6: Sono le 8 e 31 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.
5: Sono le 9:01.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: batte, che batte per te. Simon, Simone,
1: è la tua voce. Radio Super Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sempre più tua, sempre più super!

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 9 e 50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
5: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
6: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
5: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
6: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Questa è Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 10 e 43 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 11 e 27 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
8: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
7: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

l'ho allungata un pochino perché un'ascoltatrice mi ha detto: ma ne mandi solo un pezzettino, che è così bella. Beh, però la sigla, se tutti i giorni la mando tutta. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, le 12 e 6 minuti primi, anche oggi qui dalla sala ovale del piccolo Emirato di Polavero, per andare in onda con il Giorgio Conti Show, ovvero sia l'impossibile alla radio. E come sempre, lo sapete, la dinamica del programma, sono due ore che dobbiamo passare insieme, insieme alla musica, insieme agli sponsor, ma soprattutto insieme alle vostre telefonate, che sono quelle che fanno un po' la differenza. Telefonate come sempre al 351 40 41 42 3. Siamo sul 787 e naturalmente facciamo così, andiamo con un pochino di calma oggi, perché ragazzi miei, sono sceso in città ieri sera per un compleanno bellissimo, ma si grondava dal sudore veramente. Allora, la musica, le telefonate, gli sponsor, quattro chiacchiere, è tutto qui, va bene? Io oggi partirei con, avendo fatto un po' di bisboccia ieri sera per il compleanno di un amico storico, partirei con una canzone che mi si addice. Un uomo da buttare via, aiuto.

provate tutte per convincerti a cambiare parere ed anche per tentare di cambiare me stesso, tornare più concreto, più realista e dire basta alle mie idee, idee balorde di un artista che ora non esiste come.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, pronto.
0: Buongiorno.
1: Che rompe l'acqua del lago.
0: La prima in classifica.
1: Ci sono 5.000 battelli che girano. Tu non sei un uomo da buttare via. Tu sei da tenere stretto più che si può. Da parlarti nelle orecchie, pian pianino, e accarezzarti. Se io potessi, lo farei, guarda. Accarezzarti tutti i momenti del giorno.
0: Ma io vengo lì a farmi fare le coccole. Speciale. Io vengo lì.
1: Sei speciale. Ecco.
0: No, sai...
1: A volte dico, oddio, ho sognato Giorgio, come mai?
0: Bello.
1: Non l'ho ancora visto. No, l'ho visto una volta, sì, quando c'era Mario, non so, tempo fa.
0: A Serata Italiana, quando ho fatto una comparsata.
1: Mi sembra che sia stato allora, non sì. Lo so, che una volta ti ho visto, ecco. E allora ho detto, se fosse qua, non so cosa farei, ecco. Allora ho detto che non sei da buttare via e voglio dirlo 100 volte.
0: Ma la mia era un po' una battuta, era una battuta però, Lucien, perché ieri...
1: Sei un tesoro, come faccio a dirtelo sempre, sempre, sempre, sempre?
0: Ieri però sono andato a questo compleanno di un amico guardastorico, una serata organizzata con fiocchi e contro fiocchi, perché ha persino fatto una degustazione di vini accompagnata con i vari piatti. Solo che sai, una gota di vin, altra gota di vin, altra gota di vin e... e stanotte mi si girava un po' tutto, ecco.
1: Gira, stanotte non ho dormito dal caldo che avevo, non so perché, stanotte c'era caldo.
0: Faceva molto caldo.
1: Le altre notti, insomma.
0: Faceva molto caldo, però dai, siamo sopravvissuti.
1: Finora. Speriamo in bene, adesso arriva il nostro amico Agosto, che
0: però
1: che
0: ecco,
1: accorciano le giornate, o no?
0: Sì, poi sai che dice che dopo il primo temporale di agosto praticamente l'estate finisce.
1: Bah.
0: Dicono, dopo vediamo, dicono. Dopo fa quello che
1: tutti
0: vuole.
1: Tutti dicono qualcosa, ma chi ci indovina non si sa.
0: Tutti dicono e tutti soffrono intanto.
1: Non voglio portarti via tempo, basta, perché ci sono le persone che ti chiamano, che ti vogliono, che ti amano come ti amo io.
0: Grazie, ecco. Luce dei miei occhi. Ecco. Ti mando un abbraccio forte, ciao. Ciao.
1: Anche a te. Ciao,
0: ciao, ciao. Lucien, ciao.

fai le robe, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via, approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine, riempi la mia mente di quei vuoti.

0: la droga, ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi sfianchi e te ne vai. Voglio maledirti, raccolgo le forze per gridarti la rabbia che sola posso darti.
1: Pronto, pronto, pronto.
2: Buon Giorgio.
1: Buon Giorgio, mi dica tutto. Le dirò va bene, perché siamo già a giovedì. Domani finisce la settimana, finisce luglio con bene che ti voglio, e poi aspettiamo agosto.
2: E comincia agosto,
1: sì.
2: Che rinfresca il bosco.
1: Esatto, e si avvicinano le ferie.
2: Esatto.
1: Che è la cosa più importante.
2: Bravo. Mi ha detto il tuo amico Sandrino,
1: sì?
2: Che ti ha chiamato, e appena puoi di richiamarlo.
1: Va bene, missione compiuta.
2: Mi ha detto, dov'è il tuo amico che non mi risponde al telefono?
1: Allora, sanno già questo di bello, che io qualsiasi cosa gli dica, lui puntualmente non mi ascolta. Se io gli dico, guarda che domani non ci sono perché sono a compleanno, è bello che ti chiama anche 8 volte, ma se io sono a compleanno non ti rispondo.
2: Guarda, oramai... ti dico che anche a me, una volta io ho detto, guarda a un mio amico, guarda che non ci sono, sono via, non posso risponderti, mi chiama una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte, la quinta volta ho chiamato e ho detto, sono via, ma non potevi dire, te l'ho detto 10 volte.
1: No, siccome io sono, credo, svari anni che sto cercando di fargli capire che se gli dico che non ci sono, ma sanno, una bravissima persona, ma lei è un po' dur, lei è un po' dur. Adesso mi sono messo che quando l'ho avvisato che io quel giorno non ci sono, per principio non gli rispondo, forse impara.
2: Giusto.
1: Ecco, a cavallo nato...
2: non si guarda in bocca.
1: Esatto, dove si guarda.
2: Già.
1: Bene.
2: Ricordo, finita settimana, piano piano ancora 6 giorni di lavoro e poi ferie.
1: Meritate.
2: Esatto, perché sarebbero 7, ma ormai oggi è già iniziata, si può dire, quindi non la conto.
1: Come oggi già? Ah beh, oggi nel senso che dici, non ho ancora lavorato, devo ancora lavorare.
2: E quasi a ricominciare, quindi non la conto neanche quella di oggi.
1: Ma è come se avessi già... Beh, bella la filosofia, dai, carina.
2: E quindi ancora qualche giorno di lavoro, poi si sta a casa qualche giorno e poi si parte per il mare.
1: Per il famoso Mar Mentino, no?
2: No, no, proprio per il mare, mare, mio Mar Mentino.
1: Ah, mare, mare.
2: Mare, mare.
1: Hai già l'idea?
2: Vado vicino a Cesenatico, Valverde.
1: A Valverde Cesenatico, perfetto. Mandami una cartolina che io la metto nella bacheca.
2: Perché? Certo che te la mando. E poi ti porterò anche una calamita.
1: Ah, le famose calamite, certo, certo. Bene, e allora nel frattempo...
2: Io ho il frigo pieno, ho la cappa piena, io ovunque vado, ovunque qualcuno va, cosa ti posso portare? Una calamita.
1: Bravo.
2: Io le colleziono, colleziono calamite.
1: Dunque, io adesso qui ho una canzone, mi viene da ridere, non sapevo di averla nell'archivio, ma siccome vogliamo anche sorridere, visto che è la versione estiva... La canzone è di Gianna Nannini, grande cantante, con Fabri Fibra, che è un idolo dei più giovani.
2: Sì,
1: mi imbarazza il titolo, non so cosa diranno. Si intitola Siamo nella M. Ecco, impareremo a nuotare. Ti saluto e ti abbraccio. Buona giornata. Ciao, ciao, ciao.

0: canto solamente insieme.
1: No, avevo paura di quello che andasse avanti a dire, per cui. Gianni Morandi, canzoni stonate, perché il titolo insomma era un po' provocatorio.

0: Il titolo mi riporta a quando da giovani sulla spiaggia di Jesolo, non c'erano ancora tanti divieti, ti trovavi per il classico bagno di mezzanotte, prima con un po' di falò, una chitarra, cantavi, le canzoni erano sempre quelle di Battisti, di Mina, dei cantautori, di Venditti, e puntualmente nel cantare c'era qualcuno che era molto stonato, ma ovviamente non era un concorso di canto e quindi lasciavamo libera ogni mente di potersi esprimere come poteva. Adesso iniziamo subito con la carrellata degli amici che ci sostengono.
1: Messaggio promozionale.
0: Un buon giorno anche all'amico Nicola Palini di CFP RAC, che si trova qui nel piccolo emirato di Polavero, fiore all'occhiello della nostra comunità. Quando vi parlo di CFP RAC vi parlo di azienda specializzata in componenti per quanto riguarda l'elettronica, quindi componenti meccanici per l'elettronica. In più occasioni anche Nicola è venuto a parlarmene. Io consiglio sempre di visitare il sito per vedere le varie fasi di lavorazione e soprattutto per vedere poi tutto il catalogo di produzione, tutti i pezzi che ogni giorno escono per tutta Italia e per tutta Europa. Azienda consolidata da 50 anni di grande esperienza e grande professionalità, la GFP RAC la trovi a San Giovanni di Polavero, in via degli Artigiani 40, con telefono 030 84 453. E naturalmente all'amico Nicola auguro una buona giornata.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Beh, non era quella di Frank Sinatra, ma effettivamente Mister Bandiera Gialla se la cava molto bene anche nel cantare questa canzone in inglese e a dargli quella stessa intensità che in un certo senso noi siamo abituati a sentire dal grande Frank Sinatra. Adesso naturalmente c'è qui l'altro nostro grande amico del Giorgio Conti Show. È lui o non è lui? È lui? È lui?
1: Messaggio promozionale.
0: Occhiali perfetti, ottica Zanetti. Nei due negozi che trovate per quanto riguarda Iseo, via Campo 72 con telefono 030 98 22 020, qui il negozio è proprio in riva al lago, potete arrivarci in macchina, in bicicletta, con la barca, col motoscafo, col pedalò, c'è un ampio parcheggio e il negozio rimane aperto anche la domenica, offrendovi tra l'altro sugli occhiali da sole una scontistica dal 20 al 50%. L'altro negozio invece nel cuore della Franciacorta è a Cazzago San Martino, in via Duomo 49 con telefono 030 72 54 085. Mi raccomando, fatevi un bello controllo alla vista, sottoponetevi al test visivo computerizzato per capire quali possono essere i problemi nei vostri occhi. Con Zanetti poi valuterete la soluzione migliore e sarete soddisfatti dell'ambiente, della qualità e del prezzo, perché se andate a nome dei Radio Super avrete un trattamento di favore. Per cui lo slogan lo sapete, occhiali perfetti, ottica Zanetti. No? Non l'avete ancora capito? Sì? Bravi? Quindi, occhiali perfetti, ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Bene, adesso mando un grande saluto ad Adriana che invece ci sta ascoltando da Storo in Trentino Alto Adige. Una canzone, ragazzi, e ti vengo a cercare. Stai tranquilla che col caldo che fa nei prossimi giorni ti vengo a cercare.

0: Pronto!
1: Giorgio, buongiorno. Dal camping Sebino.
0: Oh, ma non ci posso credere. Siamo a Clusane di Seo.
1: Esatto.
0: Dico bene?
1: Esatto. Guardiamo se riconosci la voce.
0: Oh, dunque, potresti essere la Chiara.
1: Esatto.
0: Volevo dirti, potresti essere la figlia di Luisa, nonché la sorella di Janis. L'ho tagliata
1: esatto.
0: Corta.
1: Hai fatto benissimo, infatti sono io. E adesso c'è una persona speciale qui in parte a me, che sta cucinando, però ha la bocca libera per parlare. Quindi te la passo subito.
0: Che se ha la bocca libera per parlare è buono, perché se l'avesse piena vuol dire che man mano cucina se lo magna e non va bene.
1: Esatto, esatto. Adesso te la passo subito.
0: Si chiama Ines per caso?
1: Sì,
0: più Ines. Sono veggente. Sono
1: veggente. Aspetta che te la passo subito.
0: Va bene,
1: okay?
0: Va bene.
1: Giorgio, buona giornata.
0: Un bacione, Chiara, ciao.
1: Benissimo, a te, ciao.
2: Ehi, hey, Giorgio.
0: Buongiorno, Ines.
2: Buongiorno.
0: La prima volta che mi chiami.
2: Ma non è vero, è già la seconda.
0: Sì, ma l'altra non me la ricordo più.
2: Eh?
0: Cosa succede lì al campeggio?
2: Cosa succede? Niente, oggi siamo a pranzo con delle belle donne.
0: Sì.
2: E basta, sto preparando la frittata.
0: Sì.
2: E le cotolette, niente di che, perché in campeggio non è che si possa fare.
0: Ma
2: tante
0: poi
2: cose.
0: Col caldo che fa, scusa, eh.
2: Infatti, quindi ci può stare, dai.
0: Assolutamente.
2: Allora, Giorgio, come va?
0: Solo belle donne, mi hai detto, perché se no al limite mi organizzo.
2: Sono belle donne.
0: Ci metto un attimo io, Parrucca, rossetto e tacco a spillo, arrivo anch'io.
2: vero. Ascolta, è solo che adesso la Chiara è stata chiamata da un'altra persona, aspettiamo che arrivi per così salutarti e fare ancora due chiacchierine.
0: Fa caldo anche lì in campeggio?
2: Fa molto caldo. Vado a recuperare la Chiara.
0: Ines, no, fermati un attimo.
2: Dimmi.
0: Tu arrivi dalla Bergamasca, se non sbaglio.
2: Io abito nella Bergamasca, sì.
0: Esattamente dove?
2: Bergamo.
0: Ah, città proprio?
2: Proprio, sono proprio cittadina di città.
0: Pota, la signora se la tira, eh. No, io ho avuto modo di un giorno così con nonna Ludi andare a trovare Chiara, che è sua figlia, in questo campeggio. Io ho fatto subito conoscenza di Ines, è una donna che ti conquista con la sua simpatia contagiosa e ce ne vorrebbero di donne così, sempre positive, sempre serene, sempre allegre, che comunque hanno i loro problemi ma se li tengono per loro.

0: Bene, cara la mia luna Ines.
1: Speriamo che sia un bel lupo positivo.
0: Esatto, e tiriamolo fuori tutto.
1: E tirarlo fuori tutto.
0: Perché lasciarlo dentro a metà non va bene. Il lupo.
1: Va bene, dai, detta così.
0: Ines, ti mando un bacione, salutami l'altra appena si libera e ti abbraccio forte.
1: Guarda che c'è Chiara che ti saluta, ciao Giorgio, ciao.
0: Ciao.
1: Buona radio.
0: Bacione a tutte e due, ciao.
2: Ciao Giorgio, ti aspettiamo in campeggio.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 17...
3: Se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena.

dolore come la mia voce, la mia stanchezza come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotte, così mi porto dentro la tua vita, questa

tasca piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto, averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova, come un sorriso, come un indizio falso, come una colpa.

averti addosso. La grande voce del Gino, e non so se l'avete capito, oggi faremo una puntata quasi prettamente targata sul Made in Italy, perché a noi ogni tanto ci piace variare, ci piace mettere il soul, ci piace mettere la disco, ci piace mettere canzoni che arrivano dall'America, magari delle chicche. Oggi rispettiamo il nostro Made in Italy. Io non ho ancora ricordato una cosa, ragazzi miei, sono un po' smemorato, sarà il caldo effettivamente. Innanzitutto che siamo sul canale 787 e per chiamare il programma in diretta, gli altri lo sanno già perché si hanno chiamato, però se volete fare una chiamata in diretta per raccontarmi qualsiasi cosa, anche solo per un saluto, 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Adesso arriva la mia omonima. Io sono Giorgio Conti, lei invece è Giorgia Todrano.

0: Pronto?
1: Ah, sono pronto, sono pronto.
0: Buon Giorgio, buon Giorgio.
1: Buongiorno. Intanto a me questo ci piace. Ci piace molto, perciò ogni tanto te lo metto, ci piace, mi piace, con questo ci complemento di credo, a me termine, ci, adesso ci devo pensare, però guarda che questo sottolineo se ci piace molto, mi piace, oggi stai proponendo dei piccoli capolavori come a volte dico a Mario, e guarda per dirlo a Mario perché io e Mario abbiamo un'intesa speciale da tanti anni, anche quando io facevo parte di un'altra radio di cui sa tutto Carla, perché Carla è la nostra storia. Vi dico, anche Gigliola Cinquetti, molto particolare, molto bacchiato anche, no? E questo Gino Paoli, che poi se vogliamo Gino Paoli era un pubblicitario, ha fatto parte, fa parte della scuola genovese, anche se arrivava da un altro paese, insomma un'altra storia, ma lui viene identificato con Genova giustamente e sai quando è andato ma veramente neanche lui quando hanno proposto un brano alla RCA perché lui ha girato ma che era il cielo in una stanza o il cielo in una stanza e poi questo brano ha girato ma è stato Mogol che lavorava in un'altra edizione non la RCA
0: sì?
1: Che ha capito e ha firmato anche il brano Toang, Mogol, ci sono delle firme anche in Sapore di Sale, le prime Toang, perché Toang? Perché non volevano neanche che Paoli si firmasse, peraltro questo successo o successo del cielo in una stanza lo si deve a Mina, la quale lavorava proponeva all'Ital Disc e quando le hanno fatto ascoltare questa canzone così più che ascoltare vedere, lei dice facciamo una cosa, io la incido una volta,
0: sì?
1: vediamo come risulta, come che sensazioni ci dà, perché era diversa dalle canzoni degli inizi degli anni, già lì ha scioccato tutti, la prima incisione è stata quella che ha, ma l'incisione di Gino Paoli che è venuta più o meno è molto diversa da quella di Mina, che è una canzone, è un motivo completamente diverso. E lo dirò in questa radio, Gino Paoli è stato per tante volte così tacciato di dire, di raccontare dove è nata questa canzone. Ma questa canzone, con sottotitolo Viola, eccetera, così romantica, amata da mia madre, qua, è nata in una piccola stanza in via Pre, quando Gino Paoli, come forse tutti i ragazzi di quell'epoca, sì, andava con quelle signore o signorine che naturalmente così in un'ora rendevano questo cielo. È nata lì il cielo in una stanza. Ma certamente, è nata lì.
0: Insomma, in questa stanza queste signorine ti facevano vedere le stelle.
1: Questa aveva il sottotitolo Viola. E lui naturalmente, ma così come hanno fatto il grande Dalla che è stato, sai, nel porto, oppure De André, quante volte lo hanno, è stato uno dei primi, no, a parlare in via del campo, c'è una graziosa. Ecco, guarda, a volte da veramente la vita vissuta, come ha vissuto Calisano, un grande che raccontava anche lui, no? È una di quelle, ci sta per un'ora mi va. Non per mercificare la donna, no, la donna è l'essenza più sublime che abbiamo. E guarda, qua ci sono delle donne non perché straordinarie, Ortensia, la nostra Carla, Ersilia, con cui lei ha un figlio Gianfranco, e la nonna Lu, che non conosco però, e anche questa signora Ines,
0: sì?
1: Ines che hai detto, lei ha detto Ines, la donna del lupo, della luna del lupo, no? Ecco, queste voci femminili che ci danno quella sorta di essere anche uomini.
0: Esatto.
1: Perché l'uomo prende, la capisci? Perché anche l'uomo è fragile. E mio padre sembrava tutto lui, poi aveva delle difficoltà anche lui. E quindi veramente stai proponendo dei piccoli capolavori così diversi uno dall'altro. E anche ti dirò una cosa, poi... Guarda che quando hai trasmesso Guarda che Luna, a me mi sono sceso le lacrime,
0: perché beh, insomma,
1: è un capolavoro. Tu lo puoi ascoltare da qualunque altro, come sta, cioè, però mi dice, o qualunque, mi dispiace, ma interpretato dal grande Fred Buscaglione, non ce n'è. Verde Luna, Blue Moon, tutte le canzoni. Io in sala da ballo ho cantato Verde, però questa canzone interpretata ieri mi hai commosso. Quindi a volte tu,
0: sono contento.
1: No, a volte tu mi dici ti amo, va bene, allora lo dirò anch'io, pazienza, ci prenderanno per pederasti, non lo so.
0: No, allora ti spiego, ecco. L'amore universale contempla, certo, l'amore alla persona, senza distinzione di genere. Il sesso sì, quello è un'altra cosa, ma l'amore è universale.
1: Però io ho capito anche lavorando in albergo che tutti questi veri maschi non erano, poi sai, ero un bel camerierino con le mie idee, volevo usare, però anche nei grand hotel c'erano queste figure, non c'è, capisci?
0: Quindi sì, la maniglia morta,
1: quindi allora io mi attenevo. Però voglio dirti che veramente le tue composizioni musicali oggi, poi Bandiera Gialla, era Gianni Pettenati, che non ho sentito il nome, chi è che ha interpretato My Way?
0: Pettenati, sì.
1: Ah, ecco, lui è vissuto al Benga gli ultimi anni, non ho sentito il nome. Anche quella, io preferisco l'altra, però devo,
0: certo, però versione, devo dire che anche lui nel suo piccolo...
1: Sì, ma io non l'ho mai ascoltata, e siccome il brano raro è del Giaguaro, lo dico, io ti faccio veramente i complimenti per la ricerca musicale che hai, la ricerca, e questa è una cosa meravigliosa. Il mio tempo è concluso, allora prima, scusate, perché noi abbiamo la nonna Ludice, l'Allegria, hai detto di questa nottata che hai passato, quindi ci sono delle donne fuori dalla chiesa, vanno a Bruet, per oh mamma Giovanna, lascia sta, sa che, ma guarda il mio, ma le cattì, è il tuo Maria, il mio, lascia perdere, che se avevi una roba del genere, che arrivi in altra, e insomma Rosario, Maria, Giovanna, e te, e dopo Teresa, Tintom, ah, lasciamo perdere, né, ma il mio, per l'amor di mio marito è un uomo divino.
0: Sì, sì, perché molto lei, divino.
1: Ma lei si bravo, lei si bravo. Ma che bravo, che lei alcunizza. Lei sembra la cooperativa, lei ciucchetele.
0: Era divino, lei, divino perché, proprio.
1: È divino, è questo. E con questo un caro saluto a tutti, e ascoltarti e volerli bene è una cosa semplice, perché tu racconti la quotidianità, le storie vere delle persone. Anche quel signore che ogni giorno parla di uno dell'altro, e tu dici sempre, vabbè, mettiamo un po' di pace a quel signore lì, quel ragazzo che ogni tanto,
0: esatto,
1: chiama.
0: Esatto.
1: Ecco, mettiamo un po' di, perché lui sa sempre i nomi, ma tu cerchi sempre lì. Ecco, brano raro, amico del Giaguaro, sono di casa qua. Un saluto caro, ma soprattutto da Gianfranco. Ti voglio bene.
0: Grazie Gian, anch'io. Ciao. Tanto, ciao. Tanto, ciao.

0: bella, eh.
1: Lo so, sono quelle canzoni che non tramonteranno mai.
0: A me
1: mai.
0: Piace, come adesso ne parlava lì il nostro Gianfranco, a me piacciono tutte e due le versioni, mi è piaciuta anche quella di Paoli, perché lui le crea un po' così, un po', c'ha qualche accento diverso, insomma, c'è la Mina e la Mina, non perché la mia concittadina, ma io la amo tanto fin da bambina. Anche che quando non era Mina, cioè, però mi piacciono tutte e due, mi piace questa canzone. Va bene, scusami la mia critica, io ho chiamato un po' più tardi oggi, ma non sai perché, è perché le mie tagliatelle si raffreddavano.
1: No.
0: Se fai del freddo d'estate, riso freddo, pasta fredda, la mangi com'è, ma se fai o risotto o pasta asciutta, insomma, almeno se non calda, tiepida, bisogna mangiarla.
1: Luce nei miei occhi, se tu mi proponi un piatto di tagliatelle al salmì di lepre freddo, te lo mando indietro.
0: Ecco, vedi, è così. Come mangia, la
1: quindi mangiato tagliatella tutto a posto?
0: Sì, abbastanza, sono qui sola, è tutto agosto, viene a casa mio figlio il sabato per vedermi, per vedere se mi occorre qualcosa, va su la domenica, sua moglie sta là e loro hanno l'alloggio là e allora... Non fa niente, prego che il Signore e la Madonnina mi assistino, che mi tengano la Madonna il manto, che io ce l'ho sempre qui con me, non ho paura di niente, è importante che non mi succeda qualcosa alla salute.
1: No, ma teniamo...
0: Alla sera quando chiudo la porta, che vado a letto, che c'è nessuno, dico ma speriamo, ecco, insomma, sai, sono 97 fra un mese, tanti.
1: Te l'ho detto.
0: Niente, no, non mi lamento, Gio,
1: ecco,
0: non mi lamento.
1: L'importante è quello, la tua positività.
0: Ascolta, Gio, quando è che ci lasci per le ferie?
1: Io lavorerò ancora le prime due settimane di agosto.
0: Ah, ecco, dopo le meritate ferie te le tieni, no?
1: Due settimanine e anche il Giorgetto ne ha bisogno.
0: Ma tutti è umano,
1: esatto.
0: Caspita.
1: Sarà umano o udito, ma ce n'è bisogno.
0: Ascolta, Gio, ti riporti un po' le tonsille, va là.
1: Esatto, faccio i gargarismi.
0: Gio, ti mando un abbraccio forte perché oggi è la giornata dell'amicizia,
1: È vero, è vero, quindi abbracciamoci tutti oggi,
0: un
1: ok?
0: Un abbraccio con tutto l'affetto possibile, ciao.
1: Ti voglio bene, ciao Carla.
0: Anch'io.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Giorgio, buongiorno.
0: Eccola, l'hanno appena invocata la nonna Lu ed eccola qua.
1: Eccola, mi invocano e io arrivo.
0: Eh beh, giustamente.
1: Il giaguaro che deve... è una persona carinissima.
0: Molto.
1: E voglio dire a Carla di stare tranquilla. Gli dai i nostri numeri di telefono, io sono a casa. Se ha bisogno, andiamo da lei.
0: Partiamo per Cremona.
1: Esatto, siamo qua vicini, non cambia, non succede niente a noi. Partiamo e andiamo a trovarla. Nel contempo ti volevo dire, e anche tu sei impegnato a fare questo, che mi sto organizzando per un pullman. Se saranno in poche, prenderemo un pullmino, piccolino. Se invece le prenotazioni saranno molte, di questo prenderemo un autobus. Tu prendi le prenotazioni e noi passiamo direttamente a casa a prenderle. Tutte le persone che ti vogliono dare abbracci, baci, coccole, carezze.
0: E dove le portiamo?
1: Da te.
0: A casa mia?
1: Certo.
0: Bello, che mi piace, siccome è un ampio bilocale.
1: Per cui, no, ma te ne mando poi io... mando una per volta, così loro fanno, ti coccolano, ti abbracciano, ti salutano per le vacanze.
0: Ah, tutti, ma le fai salire?
1: Ho pensato questo.
0: Le fai salire tipo confessionale, una alla volta,
1: certo.
0: Le confesso nel nome del padre, dell'arancio, me lo sbuccio e me lo mangio.
1: Così tanto, no? Una delle prime telefonate della signora che... veramente non finisce più di dirti quanto ti vuole bene.
0: È vero.
1: Quanto ti abbraccerebbe, quanto ti coccolerebbe.
0: La mia Lucienne.
1: La tua Lucienne, carinissima. Beh, Giorgio, ho sparato la mia cazzata, ecco, quotidiana, per cui ridere fa bene.
0: Come va il coniglio?
1: L'ho bruciato.
0: No!
1: Sì, adesso cerco di recuperare quello che posso.
0: Ah, ecco, vediamo. Mi raccomando. Birichina, un bacione.
1: Un bacio a tutti, ciao.
0: Ciao, nonna Lu, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Come saprei amarti io? Pronto?
1: Pronto, Giorgio, scusa, voglio ringraziare la signora di prima per la sua gentilezza nei miei riguardi. La ringrazio tantissimo. Non mi è mai capitato niente perché sono tanti anni che loro vanno via. Però adesso tutti gli anni passano, insomma.
0: Certo.
1: Ecco, capisci? Non è che ho paura,
0: no.
1: Ho paura della salute. Perché sono qui sola, però sono chiusa qui nel recinto, nella struttura ci sono solo io, non c'è nessuno. Però non ho mai avuto bisogno, per carità, però
0: certo.
1: Tutti gli anni li sento che passano.
0: Ovvio,
1: ecco.
0: Ovvio.
1: Ecco, ringrazio tanto la signora, molto gentile, ma spero tanto di non aver bisogno. Io voglio sentirvi le vostre cose, quello che dite, mi piace tanto, i tuoi discorsi, anche quelli degli amici. Ecco, è un sollievo dell'animo per me. Ciao, ti saluto, Giorgio.
0: Bacioni, ciao. Bacioni, bacioni, ciao Carla.

0: Radio Super Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

compagna di Luigi Tenco, un rapporto molto sofferto, culminato con il suicidio di lui e poi più negli anni anche quello di lei. Ciao amore, ciao, nella versione però di Giusy Ferreri. E come vedi Gianfranco, io amo spulciare qua e là delle versioni particolari, magari non così intense, però anche in questo caso rendiamo omaggio alla Giusy, che ha fatto un buon lavoro. Oh, sono le 13:08, siamo entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show, siamo in diretta dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno, dove qui, circondato dai miei dischi, dalle mie targhe, dai miei trofei, dai miei ricordi, vi trasmetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 sul canale 787, e il numero di telefono per poter fare due chiacchiere, sapete che d'estate un po' di leggerezza, una chiacchieratina, un salutino, un pensierino, quello che volete, a me fa sempre solo piacere, per cui anche per dirmi ciao Giorgio, ti ascolto ma non ho mai telefonato per vari motivi, oggi ho deciso di farlo. 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3, e quando rievochi la figura di Luigi Tenco non può mancare lei.

La grande Dalida, domani mi sono tenuto un'ultima canzone, dopo l'abbiamo approfondita abbastanza e sarà una canzone per me un po' impegnativa da affrontare, ma lo faremo insieme a voi che mi sosterrete, ma ne parliamo domani, 31 luglio. E se devo fare una considerazione molto molto personale, tutti pensano che io sia figlio di papà, no, in realtà sono figlio della mamma e anche dal papà certo, perché ci assomigliamo, però la vita non è stata facile, neanche per Giorgio Conti, soprattutto da bambino, da ragazzino, le difficoltà in famiglia erano tante, il papà non poteva più lavorare, si era ammalato di tumore, e quindi si stringeva molto la corda. Mia mamma faceva i miracoli saltando da un condominio all'altro a pulire le scale, andando in fabbrica a fare dei turni. Sono cresciuto senza vizi, mangiando quello che c'era nel piatto e indossando quello che i miei genitori potevano permettersi di darmi. È così che ho imparato ad essere grato e riconoscente anche per ogni piccola cosa.

0: uno straniero.
1: Pronto?
2: Buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno.
2: Allora, sono Emanuela, ti ho già chiamato da Lumezzane, ti ho già chiamato una volta.
1: La mia Manu, ciao Manu, come va a Lumezzane?
2: Fa caldino anche qui.
1: Ma va?
2: Sono... Però dai, almeno la sera un po', dipende da dove abiti, logicamente più vai su.
1: E beh, chiaro, certo.
2: Ecco.
1: Sono stato...
2: Io volevo riprendere il discorso che hai fatto prima, no?
1: Sì.
2: Soprattutto bisogna, diciamo, un po' tirare le orecchie a parte gli uomini, che per me alcune volte magari sono un po' ignoranti, quindi non sanno bene, ma quelle donne che pensano che chi va a fare le pulizie in casa, chi fa la casalinga, non è un lavoro,
1: si è umiliante addirittura,
2: è sbagliatissimo, è molto, perché dicono che comunque non è produttivo. Sì, però se non ci sono quelle che vanno a pulire le case, o ti tieni la casa che hai, o ti devi piegare te a pulirle. Quindi dovrebbero appena ringraziarle quando le donne, mamme che fanno anche sacrifici, andare a pulire le case, che poi te ne risenti sulle spalle e sulla schiena, te lo dico perché li ho sempre fatti.
1: Certo.
2: Ecco, quindi bisognerebbe un po', a parte che per me dovrebbero dare una piccola pensione, cioè un piccolo stipendio anche alle casalinghe e mamme che magari scelgono o sono obbligate comunque a stare a casa, perché ci sono anche donne che sono obbligate a stare a casa e invece c'è chi sceglie a stare a casa, ecco. Però ecco, guardiamo di riflettere a questa cosa qua, soprattutto mi rivolgo alle donne perché purtroppo tante di loro purtroppo la pensano così. Io ho sempre trovato persone intelligenti, comprensive ero pagata del lavoro, che non solo il fatto giustamente di soldi, ma
1: certo,
2: anche soddisfazione personale, però purtroppo per tutte non è così. Quindi prima di aprire la bocca guardiamo di pensarci un po', perché
1: esatto,
2: magari loro le pulizie magari vanno a fare qualcosa d'altro, ma le pulizie no. Ecco, quindi è un lavoro come tutti gli altri, anche se non si produce, però si pulisce.
1: Come non si produce? Ma ci mancherebbe.
2: A me mi hanno detto, tanto una che va a fare i mestieri, cosa vuoi che produce?
1: Ascolta, mandali tutti a Cancun in Messico.
2: Sì, sì. Perché io... allora anche chi fa la segretaria non produce, però tiene la contabilità.
1: Ti dico una cosa, mamma era una donna molto, come posso dirti, pudica, ok? E
2: sì,
1: mi diceva, Giorgio, non vorrei che tu fossi penalizzato con i tuoi amici perché uno ha la mamma maestra, l'altro ha la mamma, e tu hai la mamma che va a fare i mestieri, e tua mamma, ma sei matta? Tu vai a fare i mestieri, non vai a rubare nelle case, vai a lavorare e a sudare molto di più di quella che magari fa l'impiegata in banca, perché 2 ore di qui, 2 ore di là, a pulire lo sporco degli altri, peraltro. Ecco. Per cui voglio dire, assolutamente no. Gli ho sempre detto, mamma, se ti crei un disagio per quello, veramente ti devo contrariare.
2: Sì, sì, di sicuro.
1: Ecco.
2: Io come ti ripeto, quando pulivo le case degli altri era come se pulivo la mia. Io ci ho sempre messo amore, però non mi sono mai, diciamo, vergognata perché andavo a pulire le scale. Però purtroppo ci sono persone, come ti ripeto, ignoranti che...
1: Perbenisti arricchiti e ignoranti.
2: Ecco, sì,
1: basta.
2: Ok.
1: Chiudiamo,
2: ciao,
1: qua.
2: Giorgio.
1: Un bacione grande, grazie per questo intervento. Grazie mille.
2: Figurati, ciao ciao.
1: Buona giornata, ciao.
2: Grazie
1: ciao.
2: Grazie anche a te.

0: Pronto?
1: Ciao Giorgio, sono sempre Fernanda da San Rocco al Porto.
0: Ciao Fernandina mia, come stai?
1: Ciao caro, guarda, ho ammirato molto la signora che ha telefonato prima.
0: Sì.
1: E io ti dico la verità, ho lavorato 37 anni ma non mi vergogno per quello che ho fatto. Qui in paese c'è tanta gente che ha un'invidia che metà potrebbe bastare e dovrebbero guardare fra le loro quattro mura, perché non c'è nessuno perfetto nella vita, tutti sbagliamo.
0: Esatto.
1: Magari ho sbagliato tante volte anch'io, però bisogna avere rispetto per il lavoro e soprattutto per le persone anziane.
0: Esatto.
1: Che magari rimangono sole, non hanno la possibilità di avere un aiuto, perché anche mia figlia va a lavorare, ha due ragazze, deve riordinare la casa, programmare le cose per la sua famiglia, ma c'è sempre qualcuno che ha qualcosa da aggiungere in più.
0: Esatto, è vero, confermo.
1: E allora con questo devono cercare ognuno di guardarsi fra le loro quattro mura domestiche. Io mio marito l'ho curato fino all'ultimo, perché è mancato 12 anni fa. Sono sola ma sono fiera di quello che faccio a casa mia e quello che ho fatto.
0: Mi piace questa testimonianza ferma, decisa,
1: sì,
0: coerente.
1: Perché adesso la botte poi, a furia di riempirla, esplode, trabocca. E adesso io sono stanca perché quasi è al limite.
0: Hai ragione. E prima che debordi, vediamo,
1: esatto,
0: di...
1: Esatto, allora devono cercare di avere rispetto per gli altri.
0: Esatto.
1: E quindi so cosa vuol dire lavorare, e ogni lavoro è onesto. Però io da dove abito, tutte le mattine, ai miei tempi, mi alzavo alle 5:30 per poter andare a prendere il treno in bicicletta e fare 15 chilometri. Queste cose non se le ricordano più i signori,
0: no,
1: che hanno solo la bocca per criticare.
0: Esatto.
1: Ma io sono cresciuto in una famiglia di 5 figli e quindi i miei genitori mi hanno dato dei valori.
0: Brava,
1: io li sto,
0: brava,
1: ancora conservando adesso.
0: Mentre il signore che oggi viaggia col SUV, cosa dà al bambino? Il tablet, il cellulare.
1: Bravo, bravo.
0: Per
1: tenerlo, devono avere tutti.
0: Per tenerlo occupato e per lasciarlo sul divano in modo che tu non te ne curi neanche.
1: Esatto. E in più adesso ti dico questo. Sono proprio quelli che fino a ieri hanno fatto i signori e adesso non hanno più neanche il soldo per mangiare, ma devono comprare tutto quello che è l'esteriorità.
0: Perché,
1: ma bisogna avere dei valori dentro,
0: perché
1: non
0: vivono di apparenza.
1: Bravo, bravo.
0: Mi piace molto quello che mi hai detto, mi piace molto.
1: Ascolta, ti lascio un abbraccio, buona giornata e buon weekend.
0: Anche
1: ci
0: a te.
1: Ci sentiremo la settimana prossima.
0: Grazie Fernanda, ti voglio bene.
1: Ciao, un abbraccio, guarda, mi piace moltissimo il tuo modo di fare e di essere.
0: Grazie, punto. Grazie con tutto il cuore.
1: Ciao,
0: ciao,
1: ciao, ciao a te.

0: Pronto?
1: Pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parlo di bello?
1: Sono Lorenzo dalla provincia di Bergamo.
0: Ascolta, la provincia di Bergamo è grande, mi dai un luogo?
1: Vuoi il paese?
0: Sì.
1: Ok, in questo momento Antegnate.
0: Certo, conosco molto bene.
1: Conosci?
0: Sì, hai voglia.
1: Sono un nuovo ascoltatore.
0: Sei nuovo?
1: Sì, seguo da un po' di tempo, devo dire da non tantissimo. Ho provato una volta a provare a chiamare, però ero occupato e poi lavorando non sono più riuscito a richiamare.
0: Allora, io ti amo perché quando arriva un nuovo amico per noi è festa grande, veramente.
1: Bene, sono contento. Mi fai compagnia nella pausa pranzo, che magari io sono in macchina, ho finito di mangiare a mezzogiorno un quarto, mezzogiorno e venti,
0: certo.
1: Anziché ascoltare telegiornale, notizie, io ascolto voi e mi rilasso un po', ascolto un po' gli ascoltatori e mi fa piacere.
0: Tu vivi solo, hai una famiglia?
1: Allora, no, ho una moglie e due figli. Infatti mi sono sentito un po' chiamato in causa perché poco fa si parlava di tablet, di telefoni,
0: esatto,
1: eccetera, con i bambini. E quindi volevo dire, se posso, la mia piccola esperienza,
0: sì,
1: con i bambini. Allora, noi ovviamente cerchiamo di dedicare il massimo del tempo, calcolando che comunque usciamo tutti e due alle 7:30 di mattina e rientriamo 6:30. Però magari io vado a prenderlo finita la scuola, poi siamo al parchetto un'ora e mezza, giochiamo, eccetera. È ovvio che quando siamo a casa dedichiamo del tempo, però magari sai, c'è anche quel momento in cui ti devi fare la doccia, devi preparare le cose per il giorno dopo. E succede a volte sì che o il televisore o il telefono, o guardate qualche video, quella mezz'oretta così, succede a volte.
0: Beh,
1: succede,
0: ma, quindi... questo ci sta, non abbiamo detto che vanno tolti, no, basta che
1: no,
0: i bambini
1: Giorgio,
0: vengano istruiti a usarli bene, basta.
1: Certo, posso dirne un'altra poi?
0: Sì, certo.
1: È l'ultima, poi lascio il tempo anche agli altri. Poi purtroppo, devo dire, negli ultimi anni, da dopo il Covid, e molte volte tu vai magari il sabato vai a mangiare una pizza e devo dire che buona parte dei ristoranti sono anti bambini, nel senso i bambini devono stare lì seduti immobili, quindi a volte noi, siccome purtroppo entrambi vogliono alzarsi, vogliono correre, vogliono fare, e abbiamo provato con i disegni, con i pastelli, giochiamo insieme, c'è qualcosa sul tavolo, però a un certo punto poi arrivi, soprattutto se sei in compagnia, che dici senti, vi do il telefono, guardate qualche cartone, va, perché altrimenti. Ed è successo in un ristorante, è successo in un bar dove siamo stati cazziati perché
0: sì,
1: i bambini si alzavano e magari facevano avanti e indietro dalla porta di entrata, di uscita e niente, dovevano tenerli lì come i cani col guinzaglio e
0: no, io,
1: quindi niente,
0: io credo sia credo sia un po' esagerato perché evviva i bambini vivaci, cosa mettere una mummia, no dai, no.
1: Però purtroppo ti posso garantire che hanno più tolleranza per gli animali che per i bambini ultimamente.
0: Ecco, questo un po' mi infastidisce perché io amo gli animali, ma si
1: anch'io?
0: Chiamano animali. I bambini sono esseri umani, per cui mi raccomando. Ecco. Bene, guarda, mi hai fatto un'immensa sorpresa e io spero nelle tue pause pranzo ogni tanto di sentirti, ok?
1: Volentieri, molto volentieri. Un abbraccio a tutti. Se non ci sentiamo, buone vacanze.
0: Anche a te. Grazie mille, ciao.
1: Grazie, a presto. Ciao Giorgio.

0: Pronto!
1: Ciao Giorgio, scusa, sono ancora io, Manuela.
0: Dimmi, Manu.
1: Allora, io però devo fare una piccola osservazione al signore di prima.
0: Sì?
1: Non è che i ristoranti o i bar sono anti-bambini, perché io ho le mie figlie che lavorano in un bar pasticceria e non puoi pretendere di far giocare i bambini in un locale, perché devi calcolare che lì la gente sta lavorando, porta cappuccini che sono che scottano, vassoi, cioè i bambini non dico che li devi tenere attaccati alla seggiola, ma non puoi neanche farli fare come se fosse un parco giochi, perché io sono andata ancora anch'io nei locali in pizzeria, ma le mie bambine stavano lì, si mangiava, poi magari c'erano quei giochi tipo i flipperini,
0: sì,
1: li portavo là anche senza soldi, loro stavano là, ma non le ho mai fatte correre di qua e di là per il ristorante o per la pasticceria o per il bar, perché è pericoloso per tutti. E poi ho fatto anche un po' di educazione, perché è come se loro a casa sono intenti a far da mangiare, a portare i piatti, i bambini continuano a passargli in parte o in mezzo ai piedi. Penso che anche loro a un certo punto mi dicono, bambini, seduti, tranquilli. Non essere fatto di anti-bambini, fatto anche un po' di educazione, perché lui non deve guardare appena i suoi figli, però magari ci sono anche altri. Cosa facciamo? Queste persone che portano i piatti, portano i vassoi, oltre a non far cadere la roba, non stanno attenti anche ai bambini. È questione anche un po' di educazione.
0: Dunque,
1: rispetto per il lavoro, che stanno facendo gli altri, perché dopo finché lo fanno gli altri va tutto bene, però io vorrei vedere se ci fosse una nipote o una moglie al posto di queste persone qua, se a lui non darebbe fastidio.
0: Certo.
1: Questa è una mia osservazione. Ecco.
0: Io voglio spezzare una lancia a favore di entrambi. Forse lui ha enfatizzato molto, non penso che i suoi figli vadano a fare le gare di corsa in mezzo ai tavoli. Magari sono quei figli che ogni tanto hanno voglia di alzarsi, fare un giretto e vabbè, ecco, certo. Possono...
1: No, ma lui ha detto che andavano avanti e indietro nella porta d'ingresso, cioè non è un parco giochi, un locale, cioè, capito? Perché se dovrebbero fare tutti così, altrimenti devono andare al McDonald's dove ci sono il posto per i bambini e li fanno sfogare lì, ma non puoi in un ristorante pretendere che io sinceramente, anche io le differenze tra animali e bambini, però alcune volte gli animali sinceramente alcune volte si comportano meglio, ma io non do colpa ai bambini, do colpa un po' ai genitori che dovrebbero un po' tenerli frenati.
0: Bene, nel senso, facciamo,
1: capito, non puoi fare il parco giochi nel locale, io te lo dico perché... Oppure hanno le mani sporche, vanno nelle vetrate, i genitori non dicono niente, gli fanno sporcare i vetri. Io vorrei vedere a casa loro se gli fanno sporcare i vetri in questo modo qui. Non criticare gli altri, però se fossi tu, queste cose qua, i tuoi figli non glieli fai fare. A me queste cose qua un po' mi danno un po' fastidio.
0: Allora, io mi ergo da arbitro in questo contenzioso. Benvenuti a una puntata di Forum. Aspettiamo le vostre telefonate per vedere come la pensate, ok? E poi alle due daremo il
1: verdetto.
0: Esatto,
1: okay, va bene.
0: Va bene.
1: Ciao, grazie.
0: Ti voglio bene, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: pronto?
1: Pronto, ciao Giorgio.
0: Buongiorno Franca.
1: Ciao, ciao. Volevo dire anch'io la mia.
0: Dimmi.
1: Anch'io. La Manuela con la O merita proprio un 10 e lode. Il signor Lorenzo, ben entrato tra noi, ben entrato nella nostra famiglia. Però come è successo a me domenica, sono andata a Brescia, al bar, alla pizzeria Napoli, sì, a mangiare la pizza. C'erano là 5 o 6 bambini, 5 o 6 coppie. I genitori che parlavano e che fumavano tutto siano. I bambini, sai cosa hanno fatto? Sono andati in bagno, hanno tappato il lavandino con tutti i stuzzicadenti e noi che stavamo mangiando la pizza abbiamo visto tutta l'acqua uscire e entrare nella sala delle pizzerie. Questo, Lorenzo, è successo a me domenica. I genitori che parlavano, fumavano e scherzavano. I bambini con gli stuzzicadenti hanno tappato il lavandino del bagno in pizzeria. C'era acqua dappertutto. Ora, come dice la Manuela della O, merita proprio un 100 e lode, perché Lorenzo ha parlato bene come persona, ben entrato tra noi, perché oggi è forum. Però è successo domenica, ci siamo alzati tutti, avevano tappato i stuzzicadenti da bambino. Allora, come dice la Manuela O, se lo farebbero alla loro casa, i padroni si sono alterati. E noi abbiamo dovuto uscire per col tubo a prendere sull'acqua con le sue cose loro. È successo domenica in una pizzeria.
0: Bene, noi siamo collegati col giudice Santi Licheri che ci darà il verdetto alle 14.
1: Benissimo. Però Manuela con la O oggi merita proprio un 100 e De Lorenzo un bel grosso bacio da Franca di Arbusco.
0: È un benvenuto.
1: Stai con noi che sarai sempre bene, ben entrato nella nostra famiglia. Grazie Lorenzo, un grosso bacio.
0: Ciao bella donna, ti voglio bene. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Pronto!
1: Ciao, sono Ortensia da Muratello.
0: La mia Orti, come stai?
1: Sto bene. E mi fa piacere, però, scusa un attimo, una piccola postilla, ho sentito Gianfranco, l'ho sentito bene, perché io sento molto quando chiamano, come sono, se sono su, se sono giù, però l'ho sentito bene, deduco che le cose vadano un pochino bene.
0: Un po' meglio, sì.
1: Sì, e volevo dire anch'io la mia su quello lì, perché ho avuto anch'io due esule da 50 anni, però sono nate piccole. E quelle rare volte che andavo al ristorante, vabbè, erano altri tempi, però non potevi scorazzare, tu stai ferma lì, perché non è che nel ristorante ci stai 20 ore, ci stai un'ora, un'ora e mezza, il tuo bambino soffre, finisci di mangiare, poi vai. No, che il bambino deve andare su a destra e manca, ha detto giusto la signora, passano le persone con i piatti che su che giù, devo già schivare i tavoli, schivare le persone, godere anche i bambini. No, non esiste, perché è da qui che cominciano con le regole, sono da piccoli che cominciano con le regole, allora che non sono una brava mamma, però qualche regola gliele ho date. Dopo li troviamo a 11 anni, 12 anni in piazza che un signore anziano ti dice ma Dio potevi fare a meno di tirare il pallone fino là e gli andare a grattare fino a farlo morire. No, bisogna cominciare da piccoli a dargli le dritte e le regole. Non lasciarli crescere così come crescono le piante.
0: La pianta, no aspetta, la pianta va raddrizzata da giovane, dopo è troppo tardi.
1: Infatti alla pianta gli metti il bastone con l'elastico per tenerla dritta, i bambini possono forzare. No,
0: gli mettiamo il bastone con l'elastico anche a loro.
1: Anche perché può essere che io sono in questo ristorante a cena, non ho magari i bambini perché ho deciso di non volerli perché mi stanno sul cazzo. E allora cosa faccio? Subisco quelli degli altri? No, tu il tuo bambino tieni a tavola seduto finché hai mangiato. Quando hai finito di mangiare, ti alzi con il tuo bambino, vai a casa tua o vai al parco giochi. Io la penso così, sarò cattiva, però non mi interessa. Io cerco di dare il meno fastidio possibile agli altri. Se potessi non respirerei per non dar fastidio, però respirare lo devo, però i bambini li tengo fermi. Io le sia le mie figlie che le due nipoti, che le nipoti non hanno 50 anni come le figlie, le nipoti hanno 20 anni. No, tu stai ferma, finché siamo qui a mangiare tu stai lì ferma, seduta. Ti ripeto, queste sono le prime regole che gli insegniamo. Dopo fa calchiga noia. Però, cioè voglio dire, se li teniamo un pochino tirati con le briglie come i cavalli, forse non saremmo arrivati dove stiamo arrivando, perché c'è davvero paura. C'è davvero paura. Ieri ho sentito quel signore lì, 70 anni, gli viene ad appetante da Bertoldo per un pallone. Ma no, è in condizioni gravissime. Bambini di 11 anni. Ma no, non esiste. Io ce l'avrei il modo per sistemarli quei bambini lì. E come ce l'avrei? Però vabbè, io ormai sono anziana, ho i metodi vecchi. Ecco. I bambini vanno lasciati liberi, lasciamoli liberi, raccoglieremo quello che combineranno. Fortuna che io fra un po' non ci sarò più.
0: Ortensia, io passo ovviamente il tuo punto di vista al giudice Santi Richeri e alle 14, quando finirà forum, daremo il verdetto.
1: va bene.
0: Un bacione grande.
1: Saluto Carla, Luci, Lucien, tutte. Saluto anche la signora del ramo del cacco.
0: Sì.
1: Saluto tutti. Un bacio e un abbraccio a tutti. Ciao Giorgio.
0: Ciao bella donna, buona giornata. Ciao.
1: Ciao ciao.
2: Del nostro amore, la rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata.

0: Ma sta giallo oro tutta la notte.
1: È vero, non ha avuto le sue cose.
0: Ha finito il ciclo.
1: Esatto, era proprio bella gialla, ma neanche una sfumatura di niente proprio.
0: Difatti, difatti. Ascolta, avete affrontato oggi un bell'argomento, perché si dice i bravi genitori non sono ancora nati, per carità. E anche da parte mia non mi ritengo una mamma, però sono stata abbastanza severa, non so perché, forse figlia unica, tirata su con un certo capirai, con più attenzione. E dunque ritengo giusto che quando si va in un ambiente, soprattutto dove ci sono anche i camerieri che passano anche velocemente per portare, è un bel intralcio, perciò quando si va anche i bambini, Dio, se sono piccoli stanno sul seggiolone, ma se sono già un po' così che sguaiottolano, non è giusto perché si disturbano i vicini e tutto il resto. Questa esperienza le ho passate perché con 5 figli capirai, e ho cercato di tenerli fermi perché si fa fatica a tenerli
1: fermi.
0: Faccio fatica io a stare 2 ore seduta al tavolo, capirai. No, è una bella scorpacciata che si fa, ma insomma è pesante. Ma comunque quando poi magari succede qualcosa, basta, non si va più, perché non vi siete comportati bene, perché non stavate fermi, ma non perché li lasciavo andare, ma proprio perché davano segnali che mi toglievano anche la voglia di mangiare.
1: Certo.
0: Ecco, perché vedi questa insofferenza nei bambini, e comprendo. E perciò dicevano no, andiamo. E sono sempre stati bravissimi, come quando entravo nei negozi, sia di alimentari, della frutta, tutto, e mi dicevano, io non riesco a capire, Ersilia, perché eravamo nel paese, conosciute benissimo, i tuoi bambini non toccano niente, ci sono bambini che vanno e toccano questo, toccano quello, i tuoi, io non so, tu vieni qua con 3 bambini quando erano piccoli, i primi 3, e non si avvicinano, ma assolutamente, io non ho mai picchiato, mai dato una sberla a uno dei miei bambini, bastava uno sguardo.
1: Esatto, esatto, di quelli che fulminano, esatto.
0: Ecco, perciò sin da piccolo dicevo, l'erba voglio non c'è neanche nel giardino del re, perciò non iniziate nell'entrare, voglio, no. Mi dite, mamma, magari sai, mi fai il segno, vediamo se si può acquistare questo, acquistare quello. E poi non toccate con le mani le cose che non sono di nostra. Poi in casa, anche in casa ero molto severa, si sta a tavola, non si prende il piattino e si va sul divano,
1: no, si sta a tavola. Quello sì.
0: Ecco, finito, non vuoi mangiare? Non vuoi mangiare? Metti il muso? Ma niente, mangerai domani.
1: Esatto. Fagli sparire il piatto una volta che vedrai che il giorno dopo mangia. Come?
0: No, ma davvero. Ecco, questa cosa di lasciare questa libertà, perché se facciamo il paragone con gli animali, beh, portarli in un locale, già tanto hanno dato questa possibilità, tenerli al guinzaglio, però c'è chi è allergico al pelo, chi
1: esatto.
0: C'è allergico a... insomma, sono cose abbastanza delicate. I bambini sono esseri umani, sono insomma, non possiamo, dobbiamo portarceli proprio quando si va e si può, ce lo possiamo permettere, i bambini è giusto averli vicini.
1: Esatto.
0: Ma devono imparare a vivere bene, civilmente. Eppure sono stata una mamma proprio così, alla buona.
1: Sì, non eri una Hitler, no.
0: No. Mi hanno sempre aiutato anche a tavola quando facevo i ravioli e mi ritrovavo che mi rimaneva la pasta perché era finito il ripieno, perché se lo mangiava.
1: E vabbè, dai, si chiamano degustazioni.
0: Che bei ricordi.
1: Bene, niente, ecco, passo il tuo intervento al giudice.
0: A favore di chi, ecco, deve, quando vanno in questi ambienti, insegnare ai bambini avere rispetto, no, non andare indietro avanti così, no. Io chiedo scusa a quel signore lì, però...
1: Che peraltro, scusami, aveva una voce simpaticissima, sia ben chiaro,

0: non siamo qui a crocifiggere nessuno, stiamo esprimendo dei punti di vista.
1: Certo, ecco. Certo, ma ci mancherebbe altro, ma può darsi che abbia fatto una battuta perché si è ritrovato in queste condizioni.
0: Esatto.
1: Magari non sono neanche i suoi bambini.
0: Magari l'ha pompata un po', però guarda, è stato di una simpatia terribile, veramente. Bene, cara donna degli animali, ti lascio nella tua fattoria e ti auguro buon pomeriggio.
1: Sì, guarda, oggi sono triste perché mi hanno portato il cane a fare la toilettatura, bellissimo, un bel maschio, però essendo castrato, insomma, era giù di morale, perché anche se ci sono le femmine, lui ha detto, sono un bel figo, però cosa faccio, non posso far niente.
0: Sarebbe come tagliarlo via Siffredi, un bel uomo, ma... niente, dopo questa...
1: Poverino, con la sua coda in mezzo alle gambe, lì tutto moccio moccio, tutto profumato, ma...
0: ma se cuca minga. Ersilia, ti voglio bene.
1: Grazie, un abbraccio, chiedo scusa, mi dilungo sempre, sempre, sempre.
0: Vai, vai. Buona giornata, ciao.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao Ersilia.
1: Vogliamoci
0: ciao.
1: Bene, che la cosa più bella, anche se la luna non era rossa, gialla, oro, e ci porti tanto oro in bocca e non pettegolezzi.
0: Ecco, esatto. Laviamoci la bocca ogni tanto, va bene.
1: Grazie.
0: Ciao Ersilia, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: fanno scritte tutto.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, volevo intervenire.
1: Con chi parlo?
2: Tiziano, da Salò.
1: Ciao Tiziano, come si sta lì sul Golfo di Salò?
2: Penso come giù da voi. Caldo,
1: caldo, caldo, caldo. Bene, sono molto contento, almeno mal comune mezzo gaudio. Dimmi tutto Tiziano.
2: Sì. Niente, volevo intervenire sul fatto lì appunto del lavoro e sui bambini.
1: Sì?
2: Perché il lavoro, qualunque lavoro, chiunque lavora onestamente, tanto di cappello a tutti.
1: Direi di sì.
2: Che faccia mestieri, che faccia qualunque cosa, tanto di cappello a tutti.
1: Soprattutto a chi fa i lavori più umili. E
2: più
1: tra
2: umili.
1: Questi metto anche quelle donne che nei centri commerciali puliscono i gabinetti. È un
2: sì.
1: Lavoro, è un lavoro di cui non ci si deve vergognare.
2: L'importante è lavorare.
1: Esatto,
2: lavorare.
1: Esatto.
2: La dignità ce l'hanno tutti, anzi, quelli che appunto vanno a pulire i bagni, vanno a pulire le case, una lode di più degli altri.
1: Esatto.
2: Perché proprio tanto di cappello. E uno che conosco, Tiziano, bisogno di lavoro. Io l'ho trovato il lavoro. Quando gli ho detto cosa doveva fare, no, però sai, se vado a fare quel lavoro lì, la badante mia madre ha detto che va via. Ma allora non vuoi lavorare?
1: Che è diverso. Perché
2: è diverso.
1: Il lavoro su misura non ce l'ha nessuno, non te lo portano in casa.
2: No. È diverso, adesso si lamenta, prendo solamente 1200 qualcosa euro al mese di pensione. Certo, lo conosco da più di 10 anni, non l'ho mai visto lavorare e si lamenta.
1: E prende già anche troppo, scusami.
2: Sì, quando gli ho detto, guarda che domani ti assumono, vai. Il giorno dopo no, non vado perché se no.
1: Allora, io... qui da noi dicono olio de laura salte mados.
2: Sì, ma anche da notte.
1: o meglio, tradotto in italiano, quando ti viene voglia di lavorare, siediti e aspetta che ti passi.
2: Sì. Allora, i bambini, io da bambino, quando ero a casa da scuola, mia madre mi dava lo straccio in mano, fai la polvere, pulisci. Mi hanno educato così. C'è da quello lì da spostare, c'è quello lì da spostare. Quando andavamo a mangiare, siediti e mangia.
1: Beh, io direi che un minimo di regole partono già dalla famiglia, giustamente.
2: È la famiglia la prima, che il primo imprinting è la famiglia.
1: Dopo sai meglio di me che se il bimbo tende a essere un po' discolo, appena ti giri magari te la fa, però dai, va bene.
2: Un po' discolo, ok, ma però i genitori devono rimproverare.
1: Certo.
2: Perché mi hanno risposto, io faccio quello che voglio, tanto non mi fanno niente, mi hanno risposto così quando ho detto, guarda che stai un po' educato, i figli degli altri che mi passavano sulle cose, io faccio quello che voglio, tanto non mi fanno niente.
1: Questo è un discorso che non accetto.
2: Questo non è bello.
1: No.
2: Certo, i bambini si devono divertire, logico.
1: Allora, ne deduciamo, è arrivata la risposta del giudice Santi di Chieri, il quale scrive: i bambini sono una bella cosa, meglio se grigliati.
2: Ah, beh. Allora, io ho avuto due figli e sinceramente quando gli dovevo dare uno sculaccione, gli davo uno sculaccione.
1: Assolutamente.
2: Non picchiarli.
1: No, dai, il puffetto, sì.
2: Devono capire quando sbagliano.
1: Esatto.
2: Devono capire e rispettare gli altri. Devono rispettare gli altri, il lavoro degli altri e tutto.
1: Perché il rispetto sta alla base di una società democratica.
2: Esatto, bravo,
1: ecco.
2: Bravo.
1: Le regole sono proprio fatte perché tu sei libero di fare quello che vuoi, purché non vada a invadere il campo di nessun altro.
2: Esatto, la legalità.
1: Esatto.
2: Bisogna imparare la legalità, la legge da bambini.
1: Perché le regole sono, diciamo, l'elemento base per una società democratica e che rispetta.
2: Sì. E se dopo mi permetti, dico anche, io sinceramente dentro nei ristoranti così i cani, gli animali, non li vedo tanto bene.
1: Nemmeno io.
2: Perché comincia a leccare, vieni lì sotto, ti guarda, vuole qualcosa da mangiare, ma non il mio cane, il cane degli altri.
1: No, io poi
2: E
1: essendo
2: perché?
1: allergico ai peli, non li, cioè, amo gli animali, però se fanno gli animali, ecco.
2: Ecco, io
1: Perché
2: anch'io ho i
1: purtroppo ho
2: cani.
1: questo problema.
2: Ho i cani anch'io, sono là, gli porto da mangiare, da bere e sono lì.
1: Non li porti all'Hotel Vittoria a dormire con te, no?
2: No, no, no. Loro stanno là e io sto a casa, perché come giustamente avete detto, i peli in giro e tutto il resto vanno nel mangiare, respiri, va mia
1: No,
2: bella roba.
1: va mia be, esatto. Detta brevemente, va mia be.
2: Va mia bella roba.
1: Adesso ci tireremo addosso invece quelli che vogliono i cani al ristorante, ma oggi la giornata è molto forum, per cui va bene così.
2: Eh sì, allora bisogna rispettare anche gli animali giustamente.
1: Esatto.
2: Però loro stanno là e io sto qui.
1: Esatto.
2: Loro mangiano fuori e io mangio dentro.
1: Ricordandoci che alla fine si chiamano proprio animali. Ecco.
2: Sì, te l'ho detto, bisogna rispettarli perché non bisogna
1: No, no, no,
2: picchiarli.
1: assolutamente.
2: Che ti dirò una cosa, l'animale è intelligentissimo, qualunque animale. Sai quando capisce che sta sbagliando l'animale? Se tu intervieni subito mentre sta facendo una cosa che non va bene,
1: Esatto.
2: tu intervieni subito, quello lì capisce che quella cosa non deve fare.
1: Ma va
2: Non dopo
1: fatta
2: 5,
1: subito,
2: 10.
1: no? Perché
2: Sì,
1: dopo
2: subito.
1: lui non si ricorda più cosa ha fatto 10 minuti prima, per cui.
2: Certo, perché se tu dopo 5, 10 minuti lo sgridi, lui dice perché mi sgrida questo?
1: Esatto,
2: Guarda che è così, eh?
1: lo so, vanno colti sul fatto.
2: Sì, come i bambini, vanno colti
1: Come
2: sul
1: i
2: fatto.
1: bambini. Bene, abbiamo fatto una bella chiacchierata, io ti ringrazio, portami un abbraccio a tutto il Golfo di Salò e ti auguro un buon pomeriggio.
2: Anche a voi, sento
1: Grazie,
2: volentieri la vostra
1: grazie,
2: trasmissione.
1: grazie. Ti abbraccio forte, ciao
2: Ciao
1: bell'uomo,
2: e buon lavoro.
1: grazie mille.

0: Pronto?
1: Bene, bene, bene, darò la sentenza al giudice Santelichieri, verrò, darà il responso, sono Santelichieri, verrò.
0: E cosa mi dice il giudice?
1: Allora, io vengo da una famiglia di albergatori, mio papà ha cominciato a lavorare nei ristoranti che aveva 14 anni, era del 31 dopo la guerra. Negli anni anche le famiglie sono cambiate, noi abbiamo avuto l'albergo San Carlo, storico, vicino all'albergo Gallonero dove andavano i più grandi, non ci sono più entrambi. Allora, l'azienda di soggiorno raccomandava l'accoglienza nell'albergatore, nel ristoratore, il sorriso, la gentilezza. Mio papà, già dagli anni 60, pregava le mamme che avevano bisogno per i piccolini, anche per la cucina, di rientrare un pochino prima e di preparare in modo di non trovarsi all'una meno un quarto con la sala ristorante 60 persone e 30 nella veranda, di cui tanti bambini. Ma ricordiamoci una cosa, il bambino nel ristorante deve imparare che al momento in cui si siede a tavola deve rimanere a tavola. Noi avevamo il mondo, americani, tedeschi, francesi.
0: Ah, non si muovono dal tavolo.
1: I bambini che si muovevano di più erano gli italiani.
0: Sempre.
1: Ora, all'hotel Gallonero e alla pensione dei Ciori, negli anni 50, ma la pensione dei Ciori vicino a noi, un bambino è scivolato perché il cameriere traballando c'era... è scivolato e si è lussato un braccio. Allora c'era l'ospedale ad Alassio, quindi è un motivo. Il signore dice i bambini vanno nell'ingresso, i bambini allora hanno i loro momenti. Quando il bambino vuole alzarsi perché ha finito di mangiare, un genitore si alza dal tavolo
0: e lo accompagna
1: un po', ma non lascia il bambino da solo. Inoltre il bambino capisce nell'ordine che ora di stare a tavola, capisce che quello è il suo momento, anche diciamo che deve stare con gli altri, scusate il termine un po' desueto, composto, stati composti. Noi abbiamo avuto due famiglie purtroppo, uno ci ha tirato giù il tendaggio perché continuava la cameriera e allora mio papà gli ha detto signore, e uno rompeva il bicchiere. Allora mio papà ha detto guarda, a questo punto la spiaggia dei bambini a Lazio, Vittorio De Sica, ha girato un film, i bambini ci guardano. Io, signore, lo capisco, però lui deve capire l'ambiente dove si trova e accompagnare il bambino qua. Non si lasciano andare i bambini in un bagno da soli, con gli stuzzicadenti. Mi dispiace, io ho concluso e chiedo scusa al signor Lorenzo. Grazie Ortensia, mi hai capito, mia madre è stabilizzata, eccetera. Io sono Tiglio di albergatore e ristoratore, noi abbiamo sempre la vita, i bambini nei ristoranti, portano gioia, i bambini venivano quando erano grandi e poi con i loro nipoti, abbiamo avuto soddisfazioni immense, i bambini sono gioia, però c'è un ordine, c'è un senso del rispetto.
0: Esatto.
1: Ecco, saluto il signor Lorenzo e poi scusate oggi, ma è stato tanto bello anche questo, un abbraccio a tutti, ciao.
0: Grazie Gian, grazie. Signori, il Giorgio Conti Show finisce qui, ci sentiamo domani, ultimo giorno della settimana, a partire dalle ore 12. Buon pomeriggio!

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei, solo un corpo io.

0: Yes.
1: Radio Super ti tiene compagnia.
2: Sono le 15 e 33 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 16 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 17 e 46 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Il Signore aprì le porte del cielo, fece piovere su di loro la manna per cibo, diede loro il pane del cielo e l'uomo mangiò il pane dei forti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo questa santa messa votiva in onore dell'Eucaristia, questo mistero sempre presente, ma dentro l'umiltà di questa dimensione quotidiana del sacramento c'è il dono più grande, il dono più alto che il Signore ci ha fatto. E allora vogliamo chiedere perdono di tutti i nostri peccati, ringraziare il Signore per la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che nel mistero pasquale del Tuo Figlio unigenito hai portato a compimento l'opera della nostra redenzione, concedi a noi che nei segni sacramentali annunciamo con fede la Sua morte e risurrezione, di sperimentare sempre più i benefici della Tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Geremia. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia. Alzati e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore, ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele». Parola di Dio. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, e che rimane fedele per sempre. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Ancora il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?» Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore.
1: Avremo riconosciuto nel Vangelo di oggi la parte conclusiva del Vangelo di domenica scorsa, un Vangelo nel quale il Signore invitava a riconoscere ciò che davvero conta attraverso alcune parabole, quindi la parabola della perla preziosa per la quale chi la trova vende tutto pur di acquistarla, la parabola del tesoro trovato nel campo che quindi deve essere assolutamente acquistato e così altre. La conclusione di quel gruppo di parabole era rappresentato proprio da questo riferimento al regno dei cieli e quindi al momento conclusivo in cui, come i pescatori fanno con i pesci buoni e i pesci cattivi, così faranno gli angeli incaricati da Dio tra coloro che sono destinati ad una pace eterna e coloro che invece non sono destinati a questa pace. Ecco allora perché è importante soffermarsi un attimo sulla ripresa in settimana di questo Vangelo, perché le parabole iniziali e questa finale sono molto legate. È come se il Signore ci stesse dicendo: certo che è importante riconoscere ciò che conta qui e ciò che conta il Vangelo, ciò che conta è vivere secondo Dio, ciò che conta è davvero voler camminare insieme al Signore, ma tutto questo perché c'è un valore dentro una scelta simile che riguarda la vita eterna. Non è un bene che si ferma a questa vita, ma è come se noi stessimo decidendo di noi stessi per il futuro. Ecco perché vale la pena di fare scelte anche costose, anche impegnative, pur di essere destinati ad un amore eterno come quello del paradiso. E allora, a questo proposito, Gesù conclude con un riferimento che per noi sembra un po' distante, dicendo: ecco perché ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli, è chiamato a estrarre dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Questo poteva valere per gli esperti della scrittura di quel tempo, per noi questo accenno che cosa può significare? Può significare che anche noi abbiamo da attingere cose diverse, pur di arrivare a scegliere l'unica cosa che conta. Abbiamo un'educazione cristiana che magari abbiamo ricevuto sin da bambini, abbiamo ricevuto un esempio da testimoni e da maestri che non dobbiamo smarrire, abbiamo segni che ci stanno parlando oggi della verità del Vangelo, da tutto possiamo attingere pur di arrivare a scegliere la via che il Signore ci sta donando, che ci sta indicando. Ecco, allora, se faremo così, saremo anche in grado di restituire questa parola, di testimoniarla con la nostra vita, perché anche attraverso di noi altri possano fare la stessa scelta. Chiediamo allora al Signore di poter riconoscere la perla preziosa, di poter scegliere il tesoro che è seminato nel campo della nostra vita, perché tutto questo vale per la vita eterna.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Invochiamo la tua clemenza, Signore, celebrando il memoriale della nostra salvezza. Questo sacramento del tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di carità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie e benedire il tuo nome, Padre Santo, Dio di misericordia e di pace. Tu hai voluto che il tuo Figlio, obbediente fino alla morte di croce, ci precedesse sulla via del ritorno a te, termine ultimo di ogni umana attesa. Nell'Eucaristia, testamento del suo amore, egli si fa cibo e bevanda spirituale per il nostro viaggio verso la Pasqua eterna. Con questo pegno della risurrezione finale partecipiamo nella speranza alla mensa gloriosa del tuo regno e uniti agli angeli e ai santi proclamiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della sua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, con il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, tua è la terra.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
5: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

Preghiamo. La partecipazione alla tua mensa ci santifichi, o Padre, perché la comunione al corpo e al sangue di Cristo rinsaldi l'unità di tutti i fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buona serata.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 19 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 20 e 28 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

vederti presto, le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza.

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

le vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 21 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 21 e 49 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella, è lì.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È mezzanotte e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
2: Deep Breaker.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È 1:51.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio